0: Nel contattastro.
1: Quello non ci sono.
2: Good evening, my friend. 22 cents.
1: Good evening.